0: Radio.
1: Wow, oh. Ho presente non sta sua, ma che vuole? Completo candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho